aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore paio.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono